0: Il tema che mi programmaste a sta ora. L'amante.
1: Escuchate la radio.
0: Escucho la radio.